Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Se ti chiedo di restare qua, è perché solo non mi chiedo mai come mi

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 5 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

rubato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buongiorno dalla redazione. Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È totalmente inaccettabile, l'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano, che mercoledì andrà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito. Temi per Teheran da affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Intanto, il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega va in pressing, non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Come anticipato dal Corriere della Sera, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giulia. Opposizioni all'attacco, maggioranza nel caos, guerre interne e regolamenti di conti. Voltiamo pagina, finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie ai ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi durante il volo di rientro, Parigi fa scattare l'isolamento. Il Ministero della Salute intanto fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici, poi rassicura, nessun rischio di pandemia, non è come il Covid. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula. E siamo alla cronaca. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi. Il calcio in chiusura, crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta. Gli uomini di Palladino ne rifilano 3 ai rossoneri, che si animano solo dopo la sostituzione di un impalpabile Leao travolto da una pioggia di fischi. La rimonta invece riesce alla Roma contro il Parma, prima sotto per 2-1, poi i giallorossi chiudono con 3 gol e un quarto posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Tra Fiorentina e Genoa finisce 0-0. E infine per il tennis, Lorenzo Musetti vince in 2 set contro Francisco Cerundolo e vola agli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. Oggi tocca a Jannik Sinner. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 11 maggio 2026 è il 131esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Fabio e compagni e Sant'Ignazio da Laconi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 maggio del 1860, verso le 13:30, Garibaldi e i suoi 1000 approdano a Marsala con i loro vapori, Piemonte e Lombardo, aiutati dalle navi da guerra inglesi, per compiere quell'impresa chiamata ancora oggi Unità d'Italia. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del futurismo. Nel 1927,

California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Science, che istituisce il premio Oscar. E nel 2016 in Italia la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 maggio del 1972 Mina è prima in classifica con Grande, Grande, Grande. Nel 1990 Ligabue rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1999 Jovanotti è primo in classifica con Per te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Salvador Dalì, nato a Figueres l'11 maggio 1904 e qui scomparso il 23 gennaio 1989. Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggiore esponente della corrente surrealista. L'inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema. Compie oggi 94 anni lo stilista di fama mondiale Valentino. Il suo marchio rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana. Spegne 48 candeline la supermodella e attrice francese Letizia Castà. 46 candeline sulla torta del conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Alessandro Cattelan. E buon compleanno a Lorenzo Sonego, che il tennista italiano compie 31 anni. E ricordiamo, prima di salutarci, che l'11 maggio del 1981 scompariva a soli 36 anni a causa di un melanoma Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con arte e con ingegno si acquista mezzo regno, e con ingegno ed arte si acquista l'altra parte.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450 GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che al risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa, il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata e la ciclistica di impostazione motociclistica conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità. Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2 milioni 360 mila euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Top Italia Radio.
3: Ti sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, la vostra pazienza sarà messa alla prova nel lavoro o in famiglia, ma voi saprete dimostrarvi all'altezza di ogni situazione. Fate attenzione a non esagerare con il troppo lavoro e dedicate tempo anche alle vostre passioni. Toro, questa sarà una giornata perfetta per esprimere i vostri sentimenti al partner, creando un legame ancora più profondo e sincero. Se siete single, preparatevi a un'inattesa e romantica sorpresa che potrebbe cambiare la vostra vita. Gemelli, la vostra capacità di mantenere l'equilibrio e la diplomazia vi guiderà non solo nei rapporti personali, ma anche nel risolvere eventuali conflitti lavorativi. Trovate il vostro centro interiore dedicandovi a pratiche rilassanti e introspettive. Cancro, la vostra sensibilità ed empatia saranno un faro luminoso guidandovi non solo nei rapporti personali, ma anche nel creare un ambiente lavorativo positivo e armonioso. Ascoltate il vostro corpo e rispondete ai suoi bisogni. Leone, in ambito lavorativo buone notizie sono in arrivo e potrete godervi anche del tempo prezioso per voi, ascoltando le vostre necessità e concedendovi tutto ciò di cui avete bisogno per rigenerarvi. Vergine, fate attenzione a voi e alle vostre capacità. Mantenete separate la sfera professionale da quella sentimentale, concentrandovi su entrambe con consapevolezza. Bilancia, preparatevi a cambiamenti e soddisfazioni nel lavoro, mentre in amore potrebbero arrivare piacevoli sorprese. Sfruttate al meglio questo periodo favorevole e seguite le vostre passioni con determinazione. Scorpione, è tempo di osare in amore e di fare progressi nel lavoro. Non lasciate che gli altri influenzino il vostro modo di pensare e seguite la vostra strada con fiducia e determinazione. Concentratevi sui vostri obiettivi professionali. Sagittario, attenzione alle persone provenienti dal vostro passato. Potrebbero portare turbamenti. Mantenete la calma e rimanete saldi sulle vostre convinzioni personali. Affrontate le sfide con determinazione e coraggio. Capricorno, siate più flessibili, specialmente se state affrontando situazioni temporanee con persone appena conosciute. Adattatevi ai cambiamenti con naturalezza e cercate di vedere il lato positivo delle nuove esperienze. Acquario, preparatevi a buone opportunità lavorative, ma fate attenzione a non stancarvi troppo. In amore non arrendetevi facilmente e continuate a lottare per ciò che desiderate. Pesci, inseguite i vostri obiettivi, ma siete pronti a lasciare spazio quando necessario. Sapete riconoscere quando è il momento di cedere il passo e quando è opportuno prendere iniziative. Ascoltate la vostra voce interiore. Oggi vi saluto con le parole di Osho. Il coraggio è un amore intenso per la vita. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Oh, per due che come te e me da tempo non si cercano. Oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
1: Terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giuli ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Meloniani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
2: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, quattro residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
1: Il delitto di Garlasco. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e alla testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che sarà opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
2: E la cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
1: Siamo al calcio. Nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince con lo stesso risultato e rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0. Stasera in campo Napoli-Bologna. Per il tennis, Musetti batte Serundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi. Arnaldi e Cucciaretto KO, oggi tocca Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: L'11 maggio porta una variabilità dinamica. Qualche apertura luminosa si affaccia tra le nubi, ma nuovi rovesci tornano nelle ore centrali. Il clima resta fresco e mobile, con un cielo che cambia umore rapidamente. Le cime appaiono e scompaiono come quinte teatrali, mentre la valle alterna chiarori improvvisi e ombre veloci. Un giorno che racconta la primavera alpina nella sua forma più autentica.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: È aperta dal 23 aprile la consultazione pubblica sul piano nazionale di ripristino previsto dalla Nature Restoration Law europea, passo chiave per recuperare ecosistemi degradati e rafforzare la resilienza climatica. L'IPU, Touring Club Italiano e WWF accolgono positivamente l'avvio, ma avvertono sui tempi stretti. La bozza va inviata a Bruxelles entro il 1 settembre. Cittadini e stakeholder possono partecipare compilando il questionario su partecipa.gov.it.
2: L'Assessorato Agricoltura, insieme al Comune di Donnas, organizza un incontro pubblico dedicato alla Popillia japonica, l'insetto invasivo che dallo scorso anno crea problemi alla viticoltura della Bassa Valle. I tecnici dei servizi fitosanitari di Valle d'Aosta e Piemonte illustreranno come riconoscerla, come si diffonde e quali buone pratiche adottare per prevenirne i danni. L'appuntamento è per oggi alle 20.30 nel Salone Polivalente di Donnas.
1: A Pollein si è svolta il 27 aprile la giornata ecologica con i bambini della scuola primaria e dell'infanzia, dedicata a conoscere il territorio per imparare a rispettarlo. Visita all'azienda agricola Lugon, cura del giardino della scuola, piantumazioni e attività con i vigili del fuoco volontari hanno animato la giornata. Un momento di educazione ambientale e comunità che il comune rinnova ogni anno.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9:02.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca ci porta a Foggia. 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsioni ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana. Il blitz è stato eseguito questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, col coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e

0: Terrorismo. Tra gli arrestati, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti. In corso perquisizioni e controlli del territorio.
1: La cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale, ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
0: Il delitto di Garlasco. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata e un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
1: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi, ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
0: Dall'estero, l'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Donald Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
1: Il calcio estero, il Barcellona vince il classico e anche la Liga. I Blaugrana sfruttano alla grande il match point e battono 2-0 il Real Madrid al Camp Nou. I gol nel primo tempo di Rashford al 9° su punizione, di Ferran Torres al 18° dopo un grande assist di tacco di Dani Olmo. Si tratta del 29° trionfo Blaugrana in Liga.
0: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Iniziamo col dire che è un altro lunedì molto, molto bello dal mio punto di vista, con questa pioggia, questa umidità leggera. Però se guardo il cielo, oggi iniziamo così in maniera un po' poetica. Se guardo il cielo vedo una specie di, di cielo blu che inizia a affacciarsi dietro le nuvole, una cosa un po' strana. Vabbè, detto questo, finito il mio delirio iniziale, vi ricordiamo che anche oggi siamo in diretta dall'Ideal Car Peugeot, che gentilmente ci ospita nella sua sede sita nel comune di Car, e che anche oggi seguiremo un po' lo stesso, diciamo, schema. Partiamo con l'attualità un po' più locale e poi si parla un po' di qualsiasi argomento ci vada di affrontare, insomma, no? Questo è un po'
1: attenzione.
0: Cos'è?
1: C'è ancora il gol dell'Atalanta.
0: Ah, il calcio, sì.
1: Doppio di Zappacosta.
0: Deve essere quello sport chiamato calcio, credo, dovrebbe essere quello. Per fortuna non lo seguo, per fortuna sono passato al tennis, anzi forse oggi riusciremo anche a collegarci con Roma, dove sono in corso gli ATP, dovrebbero essere, è tipo un Master 1000, se ho capito bene. Io ormai inizio a capirci qualcosa, ma ancora con questi termini devo un attimino orientarmi, però potremmo avere un grande collegamento da un'inviata di Tappeto della Radio, a sua insaputa, ma lei è inviata, che potrebbe darci due o tre, come dire, testimonianze, due o tre dritte dall'atmosfera che si respira, no? In quel di Roma, dove c'è un po' tutto, come dire, la creme del tennis internazionale. Vi ricordo anche il numero per interagire con noi, che è il 349-722-5831. Di là del calcio è stato un weekend di sport, c'è stato il rally della Valle d'Aosta, c'è stata una serie di risultati importanti. Per esempio vedo nella ginnastica ritmica, nello sky race, ci sono stati mondiali giovanili, ci sono un po' di cose su cui fare il punto, però io non correrei troppo, andrei subito con gli spot. 20 secondi, vai.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Bene, molto bene. Intanto, tra le varie cose stiamo cercando di capire che ne sarà di noi da un punto di vista politico, istituzionale, ma questo poi ne parliamo con calma più avanti. No, partiamo dallo sport, che mi sembra la cosa più interessante. Dobbiamo parlare anche dell'aeroporto di Aosta, che insomma qualcosa si muove finalmente, no? Si parte con i voli diretti per Cagliari e Palermo, quindi poi ne parliamo. Allora, lo sport, c'è stata la 47esima edizione del rally della Valle d'Aosta, vinta dai piemontesi Carmellino Minazzi. Bene, molto bene. Applausi. Vabbè, basta, applausi normali, insomma, va bene, un ottimo risultato per loro. Poi c'è stato a livello sportivo, vi dicevo, nella ginnastica ritmica, un grande risultato per Elodie Godiot in Polonia, tra l'altro con la nazionale junior, brava, benissimo. Ha vinto, proprio prima, bravissimo, molto bene. Medaglia d'argento invece nella Sky Race ai mondiali giovanili per Marco Magistro, giovane, classe 2008 di Pont Saint-Martin. Ancora applausi per favore, vai. Benissimo. Sicuramente ho dimenticato qualcosa, 100%, però se adesso vedo anche Andrea Visinoni e Joël Janin che hanno vinto il Morenic Trail, bene, molto bene. Dimenticherò sicuramente qualcosa, sta anche un po' a voi, diciamo, se vi va a integrare con i risultati del vostro sport di riferimento, qualcosa ci perdiamo sempre, quindi 349 722 5831. Poi va anche sottolineato il bel risultato del CCS Cogne, in questo caso nella pallavolo femminile, che quindi conferma la permanenza in serie B1 anche per la prossima stagione. Bravi anche a loro. Va bene, basta, direi che lo sport l'abbiamo visto, no? Poi vi dicevo, c'è questa novità che riguarda l'aeroporto. Allora, l'aeroporto negli ultimi anni è diventato un po' un meme, no? Qui in Valle d'Aosta, perché sappiamo, insomma, quante sono state le critiche, quanta anche l'incomprensibilità dell'investimento, della gestione, tutto quello che ben conosciamo. Adesso non è la prima volta che viene fatto, sono stati attivati e da domani partono ogni venerdì dei voli che collegano quindi l'aeroporto con Radojax con gli aeroporti di Cagliari e Palermo. L'operazione si chiama Dalle Alpi al Blu, questo è il nome un po' di questo programma. È un volo charter che fa appunto Aosta, Cagliari, Palermo, quindi un unico volo, ok, ho capito, che sarà operato da Luxwing fino al 25 settembre con sospensione dal 31 luglio al 28 agosto. Ma perché, scusa, non ho capito, cioè come agosto ti fermi, che è il mese più, qual è il senso, vorrei capire, di questa cosa? Cioè loro praticamente fanno giugno, luglio e settembre, ma perché, ragazzi? Non esco tanto capito, detto con grande rispetto, con massimo rispetto, cioè, di chi ha fatto questa scelta, sicuramente ci saranno dei motivi imperscrutabili che noi non possiamo conoscere, però devo dire, io se avessi un aeroporto e investissi per fare dei collegamenti, tutto sommato turistici, no? Aosta, Cagliari, Palermo sono tre mete anche molto turistiche, dicevo che agosto forse è un mese in cui non mi fermerei, cioè tenderei a non fermarmi, però per carità, non capisco nulla io, quindi ci sta. E quindi adesso leggo anche le parole del presidente del gruppo Gattinoni, che dice: questo progetto sintetizza il nostro approccio, mettere in connessione prodotto, rete e territorio per costruire offerte realmente vicine alle esigenze dei viaggiatori. La possibilità di attivare collegamenti diretti da aeroporti regionali come Aosta rappresenta un vantaggio concreto per la rete, consente di proporre soluzioni più immediate e distintive, rendendo il viaggio più semplice fin dal momento della partenza. Mancava solo l'Italia è il paese che amo in questo discorso, il resto c'era tutto, devo dire.

Ma gli Imagine Dragons ci stanno sempre comunque, molto bene. Allora, volevo dire anche che un nostro ascoltatore che si chiama Alex ha partecipato al Morenic Trail, si chiama se non sbaglio, ed è arrivato sesto insieme alla sua squadra nella staffetta a 4. Applausi, giusto, applausi, bravo. Con tanto di foto molto bella, questa barba bellissima, molto scenografica, bella, molto bene. Andando sul resto, sull'aeroporto, ragazzi, se volete commentare, ma noto anche un certo scoramento nel volerla commentare questa vicenda da parte di alcuni, che proprio ormai non ce la fanno più. Mi sembra, adesso non ho belle sensazioni, ragazzi, ve lo dico proprio, però aspettiamo le svolte future, insomma, siamo sicuri che prima o poi una quadra la troveremo. Sì, dai, facciamo finta che sia così. Andiamo avanti, vedo che su altri quotidiani si parla, andiamo su ANSA un attimo, no? Che è un'agenzia più che un quotidiano. ANSA oggi apre proprio col consiglio regionale, con la situazione politica. Come sapete, il presidente di questa regione è decaduto, ora c'è stato il ricorso, quindi è tutto congelato. Ora, quando è che si riunirà il prossimo consiglio regionale? Forse, dice l'ANSA, già mercoledì prossimo, ma semplicemente di nuovo per una seduta in cui prenderà atto di questo ricorso, basta, non penso ci saranno altri punti, almeno da quello che riporta l'agenzia all'ordine del giorno. Questo quindi non è che cambi molto, però potrebbe essere già il prossimo giovedì il giorno in cui risentiremo il dibattito in aula. Questo può, so che non vedete l'ora, so che siete tutti lì anche qui, che proprio no. Mamma mia, state uscendo dalla pelle, come si dice, no? Per questo non state nella pelle per questa cosa. Mentre vedo che continuano i cantieri e c'è un approfondimento di stasera sui cantieri. Io ho detto prima che i voli iniziano domani, no? I voli iniziano tra un mese, comunque 12 giugno, siamo ancora a maggio, io ero convinto fossimo già a giugno, mentre invece oggi è l'11 maggio ed è oggi che iniziano i lavori in Via Festa. Quindi alcuni dettagli dati sul cantiere di Via Festa, che dovrebbero però durare pochi questi lavori, fino a sabato, quindi 5 giorni, con sensi unici alternati, asfaltature notturne, previsti interventi in due tratte, asfaltature notturne, modifiche temporanee alla viabilità, cose che si sapevano già, era già stato ampiamente annunciato. Mentre non mi risultano esserci ancora novità per la chiusura, questa sì, a giugno, tra un mese esatto, dei tunnel di Signaio e Sorelei, quelli che collegano, diciamo, il nord della Valle d'Aosta, il versante anche svizzero, con così l'autostrada e tutto quello che c'è sotto, diciamo, no? Ecco, questo è ancora un tema sul quale non sappiamo bene cosa ne sarà di noi, nel senso che da quello che dice la SAV, società che gestisce quel raccordo, chiuderanno per un anno, proprio H24. C'è stato il mandato dato dal Comune di Aosta di fare uno studio alternativo indipendente per vedere se non ci sono davvero soluzioni altre rispetto a questa, e siamo ancora un po' tutti lì che attendiamo di conoscere quale sarà l'esito di questo ricorso.

0: Emma Marrone con questa Mezzo Mondo precede il Music Box, che sarebbe un momento in cui ripeschiamo una canzone dal passato, dal nostro archivio, e la risentiamo. Vai!
1: Music Box. Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
4: Confermi che è stabile.
3: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
4: Quindi questa volta resta qui?
3: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
4: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Bello, bello, gasa sempre, Super Trailer, c'è poco da fare, devo dire, sempre, sempre molto bene. Allora, tra poco il collegamento con Roma, sì, tra poco ci colleghiamo, non preoccupatevi, tra poco ci colleghiamo. Mentre dobbiamo anche dire, come cronaca proprio stretta, che è stato proclamato lo stato di agitazione del personale dell'USL, sindacati CGIL e UIL, mobilitazione per un mancato confronto sulle quote residuali delle risorse regionali riferite all'anno 2025. Ok, l'USL, scrivono nel comunicato ai sindacati, si era impegnata a quantificare le risorse che mancavano, residue, e a concordare la destinazione delle stesse con la parte sindacale entro settembre dell'anno scorso. Cosa che a quanto pare non è mai successa, e da qui lo stato di agitazione, come si dice in gergo. Va bene, aspetta, cos'è sta roba? Che qua mi mandano cose, cos'è sta cosa? Aspetta, che qua aspetta, che c'è pure l'eco adesso, cos'è?
10: Comunque, raga, consiglio mio spassionato, se siete un po' appassionati di motore, vivete in una zona vicino ai boschi, in campagna, quel cazzo che è...
9: No, parolacce no.
10: Cross, tenetelo sempre, perché non c'è soddisfazione più grande di uscire come un cazzone, senza revisioni, senza assicurazione.
9: No, ma non si può.
10: Senza bono.
9: Ma è illegale.
10: Senza targa, senza batteria, senza documenti, al posto di blocco non ti fermi.
9: Ma no, ma assolutamente.
10: Impennata ti cappotti, arriva l'ambulanza, ti porta via, non sai neanche come ti chiami. Prendetela.
9: Sì.
10: Perché è davvero una moto che ti dà libertà.
9: Libertà, sì. Noi ci dissociamo totalmente, naturalmente, ci dissociamo al 100% da questa cosa assolutamente irresponsabile e diseducativa. E ora andiamo con Dua Lipa, per favore, vai.

0: arrivati al punto, grazie a internet che dall'altro ha riaperto, ha dato voce al caso da un lato, come risposta magari alla televisione, però che la gente si è appassionata alla BPA, cioè agli esami degli schizzi di sangue, e hanno fatto Enrico Manieri, uno che ha fatto tante interviste, non solo noi, per chi segue il caso Garlasco, e tutte hanno fatto dei numeri, e è incredibile come siamo come paese, perché qua io non voglio giudicare nessuno, siamo ossessionati da una roba che comunque è un omicidio, e mentre fai così allora stai creando già un colpevole.
1: No, allora su questa cosa di Garlasco, io sapete come la penso sulla cronaca nera, io sarei per bandirla totalmente da ogni media, cioè televisioni, radio, io non ne parlo il meno possibile di queste cose qui, però vi dico solo che l'altro giorno c'è stata una trasmissione, adesso credo su Rete 4 così, che si occupa di questo, si occupa proprio di criminologia, diciamo criminologia, vabbè, usiamo un termine, un parolone, insomma, si occupano di cronaca nera e hanno aperto la puntata così, ragazzi, così.
2: È un'ossessione strana, ritorni qui al centro delle mie fantasie, chiamo solo di bene.
1: Cioè, hanno aperto con una canzone di Samurai J, dico, un tormentone da spiaggia. Si chiama Ossessione, se non sbaglio, no?
3: Ossessione, l'ossessione è quella di Andrea Sempio, Chiara.
1: Ma come fai? Ma come fai la prima trasmissione così? Ma come fai? No, io ho visto questa cosa e ho detto, ma abbiamo toccato un'altra vetta qui, cioè proprio siamo riusciti ad andare ancora oltre. Questo è un esempio, ma ce ne sono un esempio. No, basta, per favore. Però ce ne sarebbero mille altri in televisione di questi giorni, cioè veramente ne ho viste su internet, mi appaiono sti shorts, non è che mi guardo le trasmissioni, però mi appaiono le vette del trash italiano. Questo unito al fatto che ci stiamo rendendo conto che succede, questo mi pare un dato quasi oggettivo ormai, che in Italia vengono fatte le indagini in modi, secondo me, incredibili, e ogni tanto ci sono dei giudici che mandano in galera le persone anche per 10-20 anni senza avere la certezza che siano stati loro. Ragazzi, questa storia, adesso aspettiamo che vada avanti questo nuovo processo, dove insomma già c'è una richiesta chiara da parte del procuratore, quindi mi pare che tutto sia piuttosto indirizzato in una direzione, però vediamo, aspettiamo naturalmente il pronunciamento del tribunale, però mi pare che ancora non è il primo caso, insomma c'è un caso che mi ha terrorizzato letteralmente, da cittadino mi ha messo un terrore addosso su come opera la giustizia in questo paese che mai avevo provato, credo in vita mia. Ma lasciamo perdere, andiamo avanti. Purtroppo un po' di cronaca nera ce l'abbiamo anche in Valle d'Aosta, e in particolare qui si parla molto ancora di questo incidente, insomma, in cui in seguito pare un inseguimento, questo ladro che aveva rubato un camion che si chiamava Davide Suvilla ha perso la vita proprio sul territorio valdostano, era diciamo a Châtillon più o meno, no? Lungo la statale 26. Era uscita la notizia qualche giorno fa che i 5 carabinieri che erano sulle due volanti che lo stavano inseguendo erano finiti nel registro degli indagati, no? E si era sollevata un po' un'indignazione, tipo molti hanno scritto, no, ma non è possibile, cosa indagate a fare la polizia, questi non possono fare neanche il loro lavoro in pace. Adesso, posto che ancora è tutto da chiarire, però secondo l'autopsia, questo lo sappiamo, lo riporta anche l'ANSA, il signor Davide Suvilla, il ladro, non sarebbe deceduto cadendo dal camion, cioè scendendo in corsa dal camion, come sempre nell'impatto, no, in questa caduta, ma sempre secondo l'autopsia lui sarebbe stato colpito proprio da una delle volante della polizia, questo almeno scrive l'ANSA. Dopodiché gli agenti naturalmente hanno chiamato immediatamente i soccorsi, però ecco, da quello che si capisce lui si sarebbe gettato dal mezzo rubato e poi ci sarebbe stato l'urto con l'auto della polizia, che questo non vuol dire nulla, cioè non è che vuol dire che c'è stato omicidio, colpo, questo va tutto chiarito, loro al momento non sono neanche rinviati a giudizio, è solo un'indagine, però tutto questo per dire che spesso queste cose, queste iscrizioni nel registro degli indagati, come si dice, vengono fatte per chiarire le dinamiche spesso e volentieri di vicende dove comunque ci sono persone che hanno perso la vita, ladro o non ladro, insomma sono esseri umani e quindi c'è giustamente da indagare. Non capisco mai l'indignazione in questi casi, sinceramente. Penso sia nell'interesse di tutti che si faccia chiarezza, no? Sulla dinamica, ma senza puntare il dito così.

0: invadono le vie di Punta Marina, scorazzano ormai tranquillamente ovunque attraversando le strade.
1: Uno, due,
0: i cittadini sono abituati a vederli attraversare vie e rotonde, ma certo bisogna fare attenzione.
2: Con la macchina ogni tanto mi plano un pavone da.
3: Questa rimane la mia saga preferita, i pavoni a Punta Marina.
4: Le macchine in mezzo alle moto, agli scooter, che mette a rischio la sua vita.
3: No, sono invasi dai pavoni.
1: La mia è in mezzo alla strada e noi andiamo ai 10 all'ora.
0: È un pericolo per noi che guidiamo.
3: Adesso,
0: e per loro, dicono i cittadini. Infatti
3: fanno un casino, delle urla infernali comunque.
0: Seriamente, solo due giorni fa. Guardate per esempio questo pavone.
3: Beh, attraversa la strada.
0: Con un rischio di essere investito.
5: Qui la gente deve rallentare perché non si sposta.
3: Le interviste ai signori al bar che bevono il caffè, bellissimo.
0: E così a volte il traffico si paralizza.
3: Sì.
0: I pavoni non sembrano proprio rendersi.
3: Si piantano in mezzo alla strada, i pavoni rallentano tutto.
0: Che rischia di essere investito.
3: Eh sì, purtroppo.
0: Un pelo. Quest'altro esemplare.
3: Vabbè, c'è tutto un reportage che va avanti ormai da settimane in quel di Punta Marina, dove vedo che anche gli youtuber hanno iniziato ad andare per fare i loro servizi. È diventato tutta una situazione ancora più surreale. Vabbè, andiamo avanti, dai. Ancora sulla cronaca nera, un attimo, giuro, proprio 20 secondi. In questo caso per dare notizia della soluzione degli organizzatori del Giro della Valle d'Aosta, che erano stati imputati per la morte di un ciclista. Purtroppo ve lo ricorderete, fu un evento davvero tragico nello scorso Giro della Valle d'Aosta. Successe tutto questo il 16 luglio 2025. Lui, giovanissimo, appunto, perché il Giro della Valle d'Aosta ospita corridori molto giovani, si chiamava Samuele Privitera, appunto 19 anni, e in quel di Pontei perse la vita durante la prima tappa del Giro della Valle d'Aosta. In ogni caso, i giudici hanno accertato che non c'erano responsabilità dell'organizzazione. In particolare, due imputati erano Filippo Borrione e Riccardo More, che quindi sono stati assolti poiché il fatto non sussiste.

0: tipica canzone che uno mette quando parla di cronaca nera, tra l'altro, questa devo dire proprio azzeccatissima. Tra l'altro, andando un attimo a Torino, sono anni che si parla del prolungamento della metropolitana di Torino, no? A quanto pare c'è una situazione, diciamo, che è stata definita un pantano nei giorni scorsi anche da Torino Cronaca, in cui non si riesce a sbloccare il proseguimento di quest'opera che la città, insomma, aspetta ormai da tanti anni.
1: L'obiettivo è, diciamo, per l'estate almeno, se riusciamo a liberare la... i due carri ponte, quelli gialli che vedete su Corso Francia, che insomma riprendere un po' di circolazione di auto un po' più comoda.
0: Questo sta parlando del commissario straordinario Bernardino Chiaia.
1: Con l'8-1 mi sembra anche 85%, sull'altro 76.
2: Comunque quei fondi
0: che ancora la situazione si allungi dall'essere risolta. Vabbè, comunque andiamo avanti con le altre notizie. Torniamo un attimo in Valle d'Aosta, perché per esempio in Valle si parla anche, ecco qua, del fatto che gli eventi lasciamoli perdere un attimo, lasciamoli da parte. Ecco, questo è interessante, secondo me, su Courmayeur, sul brand di Courmayeur. Quanto vale il brand di Courmayeur? A quanto ammonta? Sai che un brand è comunque un bene, diciamo, immateriale, se vogliamo, che però ha un valore tangibile che si può misurare. Ogni anno esce la classifica dei brand del mondo che valgono di più, sono sempre un po' quelli, Apple, tutti i vari brand che conosciamo molto bene, che vanno benissimo, però ogni brand ha il suo valore. E beh, Courmayeur, da quello che si è appreso nella riunione del tavolo del turismo, avrebbe un valore come brand di 2,9 miliardi di euro. Questo punto dice la riunione. Il sindaco Roberto Rota ha anche detto che il lavoro ci ha fatto crescere tantissimo, pur senza novità sugli impianti, perché c'è questo tema, da più di 10 anni. Secondo questa indagine del Sole 24 Ore, appunto, Courmayeur è al terzo posto nelle località montane, credo italiane, non lo so, sì, credo italiane. Al primo posto c'è Cortina d'Ampezzo, che ha un valore come brand di 4,1 miliardi di euro. La seconda è Madonna di Campiglio, però molto vicina a Courmayeur, entrambi sono sui 2,9 miliardi. La quarta è Brel Cervinia, che ha un valore invece di 1 miliardo e mezzo di euro. Quindi questo dice il Sole 24 Ore, che sottolinea anche che Courmayeur ha avuto un incremento del suo valore come brand di 125 milioni, credo, rispetto all'anno scorso. Questo è un po' l'idea. Quindi, dopodiché è stato presentato appunto Courmayeur Turismo, che non è un soggetto, diciamo, giuridico, come dice l'assessore al turismo Simone Brunet, né una modifica, dice, dell'assetto societario del personale, ma è un'evoluzione del modello operativo. Ok, il tavolo del turismo, va bene, proseguiamo. Tra poco ci sono anche le notizie nazionali, direi che ci ascoltiamo ancora un brano e poi la redazione ci informa sulle ultime novità.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura parliamo dell'Hantavirus. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Hondius risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece i quattro residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
1: Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
2: Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder, mediatore. La Lega va in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia, dice. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
1: La cronaca: è morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane originario del Burkina Faso era stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito gravi. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio.
2: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
1: Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con quattro italiani in campo. I fattori puntati su Jannik Sinner, il numero uno del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. Tre precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Ma non è certo finita qui. Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking. Mattia Bellucci, per la prima volta al terzo turno a Roma, affronta il giovane spagnolo l'andaluse, numero 94 del mondo, mentre Andrea Pellegrino vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del seeding.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Canto popolare italiano, simbolo globale di resistenza. La canzone Bella Ciao ha attraversato il tempo, trasformandosi profondamente, fino a diventare una vera lingua universale della protesta. Molti l'hanno imparata come canzone della resistenza, noi da ragazzini la cantavamo sul pullman, ma diverse ricostruzioni storiche invitano a distinguere fra realtà e mito. Il giornalista del Corriere della Sera Luigi Morrone ha richiamato testimonianze significative. Lo scrittore Giampaolo Pansa sottolineava come Bella Ciao non fosse mai stata cantata dai partigiani, pur essendo molto popolare, mentre il partigiano e scrittore Giorgio Bocca ricordava di non averla mai sentita cantare durante la lotta partigiana, eppure proprio quella canzone ha accompagnato il suo funerale. Un segno di quanto il mito abbia superato la storia. In realtà Bella Ciao è il risultato di una stratificazione culturale complessa. Melodie di origine popolare, forse con radici nell'Europa orientale, e una diffusione consolidata soprattutto nel dopoguerra. Come osservato anche da studiosi della musica, una sorta di canzone gomitolo costruita, cioè intrecciando fili diversi. Il vero punto però è la sua evoluzione. Non essendo rigidamente targata, Bella Ciao ha saputo rappresentare le molte anime della lotta per la libertà, diventando un simbolo trasversale. Negli ultimi anni questa vocazione si è amplificata, dalla serie La Casa di Carta alle proteste in tutto il mondo, Turchia, Iran, Hong Kong, America Latina, fino ai movimenti per i diritti civili, il clima e la democrazia. La sua forza è nella semplicità. Una melodia immediata, un ritornello memorabile, una struttura adattabile. Elementi che ne hanno favorito una continua riappropriazione senza perdere il suo nucleo simbolico. Proprio per questo emerge una questione cruciale: il confine fra la reinterpretazione e lo snaturamento. Se ogni epoca rilegge i propri simboli, modificarli senza consapevolezza rischia di indebolirne il significato. Un esempio di qualche tempo fa lo dimostra. Al concertone del 1° maggio una cantante siciliana ha sostituito la parola partigiano con essere umano. Un intervento che, più che aggiornare il messaggio, appare come una semplificazione demagogica, incapace di cogliere la stratificazione storica e simbolica del brano di cui parlavo. Bella Ciao è in fondo una tradizione inventata. Non nasce esattamente dove crediamo, ma riesce comunque a rappresentare qualcosa di autentico e condiviso. Ed è forse proprio questa tensione fra verità storica e costruzione collettiva a renderla ancora oggi così potente.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle,

0: Sophie and the Giants dopo le news in diretta da Lidl Car Peugeot la giostra. Vi ricordo che potete interagire con noi al 349 722 5831. Intanto vabbè, abbiamo parlato prima del valore del brand di Courmayeur, magari qualcuno si è chiesto, ce l'avete anche scritto in chat, cosa vuol dire questa cosa poi concretamente, no, per un operatore turistico economico come il comune di Courmayeur. In questo caso è, diciamo, il valore del brand è un po' il valore della percezione, diciamo così, che le persone hanno di qualcosa. Nel caso di una località turistica, per esempio, quanto il nome di quel luogo da solo riesce ad attirare persone, investimenti, attenzione, spesa, tutto quello che conosciamo molto bene. Per esempio, Courmayeur non vale solo per le sue montagne bellissime o per i suoi hotel o i suoi impianti, vale anche per quello che il nome evoca: esclusività, qualità della vita, immaginario alpino, tradizione. Fate voi, metteteci tutte le cose che può richiamare un brand come Courmayeur, ma vale anche per gli altri comuni citati, compresa Breuil Cervinia, che è una frazione, va benissimo, però è comunque un brand importante. Quel peso, questo valore quantificato per Courmayeur in quasi 3 miliardi di euro e in Cervinia per 1,5 miliardi, cosa produce? Beh, intanto produce che puoi alzare i prezzi, questo è una delle cose più chiare, direi, molto, molto semplici. Puoi alzare il prezzo di un albergo, per esempio, gli immobili si alzano come valore immobiliare, c'è più turismo, ci sono sponsor che si interessano, ci sono eventi più attrattivi perché appunto c'è quel nome lì, insomma tutto quello che il nome richiama e ti permette di fare anche da un punto di vista economico, a partire da questo prestigio che sta dietro appunto il brand.
1: Io non so più cos'è normale,

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC, CIDAC.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: L'11 maggio porta una variabilità dinamica. Qualche apertura luminosa si affaccia tra le nubi, ma nuovi rovesci tornano nelle ore centrali. Il clima resta fresco e mobile, con un cielo che cambia umore rapidamente. Le cime appaiono e scompaiono come quinte teatrali, mentre la valle alterna chiarori improvvisi e ombre veloci. Un giorno che racconta la primavera alpina nella sua forma più autentica.

2016 su Top Italia Radio torna un disco che è diventato di nuovo virale in questi giorni dopo il Coachella, dopo il festival appunto musicale negli Stati Uniti, ed è un disco di Justin Bieber che devo dire abbiamo dimenticato per 10 anni e adesso invece ce lo troviamo praticamente dappertutto, nei meme, su TikTok, nelle radio, compresa la nostra. Questa è Beauty and the Beast.

Grazie a un evento, grazie a un evento fisico, una volta tanto, un disco che non è che fosse dimenticato, perché era uno dei dischi comunque più ascoltati di Justin Bieber in assoluto, però è diventata la canzone di questo artista in assoluto più ascoltata, superando anche Baby. No, in realtà Sorry è ancora davanti, cioè in realtà c'è ancora Sorry che deve essere scavalcata, però è arrivata Beauty and the Beat quasi a 1.800.000.000 di stream solo su una piattaforma, solo su Spotify, senza contare tutte le altre forme in cui si può provare la musica, si può sentire la musica. Noi ora andiamo con La pioggia alla domenica, che è un brano che ieri in qualche modo poteva essere perfetto, di Vasco Rossi e Marracash.

scadenze imminenti che abbiamo di fronte a noi, vi ricordo che il 3 agosto è una data importante perché sarà il giorno in cui dovremo dire tutti addio alle ultime carte d'identità cartacee che ancora sono in circolazione. In Valle d'Aosta in tanti ce l'hanno ancora, quindi so che gli uffici dei vari comuni sono molto impegnati in questi giorni per provare così a entrare, no, all'ultimo con le ultime carte d'identità elettroniche. Varrà solo appunto questa, la cosiddetta CIEC, carta d'identità elettronica, un acronimo che sta per quello, ed è stata lanciata proprio in questi giorni anche una campagna di comunicazione da parte di tutte le istituzioni italiane per sensibilizzare i cittadini, di lì sveglia, andate a fare questa cosa, cioè, non è che c'è molto altro da dire, la sintesi è un po' questa: se non è elettronica non vale, questo è lo slogan, questo è il claim che il dipartimento competente, che se non sbaglio è quello per la trasformazione digitale, ha lanciato all'interno di una serie di spot che sentirete nelle radio e nelle televisioni italiane nelle prossime settimane.

0: Carina anche questa, è un remake. Adesso ci colleghiamo con un vero classico dentro il Music Box.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

Questa base ormai la riconoscete, è un po' un incubo per qualche ascoltatore forse, ma è il momento ragazzi, esatto, dell'almanacco, e lo vediamo al volo, l'almanaccone, perché oggi è l'11 di maggio, oggi compleanno del batterista dei Rammstein, nato nel 66, Doom Schneider. Nasceva oggi anche Butch Trax, che era batterista anche lui degli Allman Brothers Band, e infine l'ultimo compleanno è di un britannico di Newcastle, che è il cantante degli Animals, ovvero Eric Burdon, che appunto nasceva oggi nel 1941. Ha 85 anni, sta bene, vive e vegeto benissimo. Nel 96 invece, l'11 maggio, durante un concerto degli Smashing Pumpkins al Point Theatre di Dublino, una ragazza di 17 anni rimane ferita e purtroppo perderà la vita dopo alcuni giorni in ospedale. Venne ricordato come un concerto ovviamente dal sapore piuttosto tragico. Infine, sempre 11 di maggio del 75, Greg Allman è in televisione allo show di Cher, che a giugno diventerà sua moglie, quindi c'è questo piccolo aneddoto legato anche al mondo della televisione. Avete 5 minuti per proporci qualche canzone interessante con cui chiudere la diretta di oggi al 349 722 5831.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. Prestazione impalpabile di Leao che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. Il tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Jannik però, nonostante il giorno di riposo dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima quando è sceso in campo per l'allenamento con Francesco Maestrelli e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. In attesa anche di Cobolli che giocherà oggi. Oggi nelle altre gare Musetti ha battuto Serundolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocceretto. Storica domenica alle Mans per l'Aprilia che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adai Ogura. Quarto di Gian Antonio che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la 4ª tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 km. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier ha concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro, battuto al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Due dischi molto belli anche oggi in ballottaggio per il disco libero, partendo da un grande classico che ogni tanto ritorna, dei Green Day, Basket Case. Restiamo nello stesso anno, sempre nel 94, ma cambiamo totalmente genere per l'opzione numero 2 che è di Faletti, Signor Tenente.
4: Menghia, signor Tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di Barzelletta.
3: Beh, qui siamo sul grande cantautorato italiano, quindi due opzioni, uno Green Day con Basket Case, due Faletti con Signor Tenente. Dovete votare, scegliere voi al 349-722-5831 tra queste due.

0: po' mi sorprende, perché di solito i Green Day sono sempre pesi massimi nel ballottaggio e vincono un po' con chiunque, non però con Giorgio Faletti, che quindi ha prevalso, e lo ascoltiamo con questa bellissima Signor Tenente.
1: Forse possiamo cambiarla.

uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo.

prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti.

0: tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Capolavoro, capolavoro del cantautorato italiano, era Faletti, signor tenente. Con questo noi ci salutiamo. L'appuntamento è rinnovato per domani dalle 9 in poi, sempre dall'Ideal Car Peugeot. Per oggi da Riccardo è tutto. Ciao.

0: Well, who's next?
1: Sono le 12 e 2 minuti. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: In apertura parliamo di antivirus. Sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie, della quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e si innalzeranno i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
1: Dall'estero, l'Iran respinge il piano statunitense giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Il presidente americano giudica però inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Intanto una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz.
2: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe a entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Dello stesso avviso il titolare della Farnesina Tajani, secondo cui il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa e non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto Tajani.
1: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, che Rapoggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno dei sospetti su Andrea Sempio, lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
2: Voltiamo pagina. Una raccolta firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per senza tetto proposto da Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, il sedicenne rimasto ucciso la notte di Capodanno a Cran Montanà. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza dimora della città, portando loro cibo. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona, preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto chiede che il progetto venga sospeso. Un grande dispiacere, commenta il padre di Giovanni.
1: Economia. Nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti? Nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti, con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità, con una crescita del 18%.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99 euro. Maxi Bon Classica a 2,49 euro. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui.

0: è aperta dal 23 aprile la consultazione pubblica sul piano nazionale di ripristino previsto dalla Nature Restoration Law europea, passo chiave per recuperare ecosistemi degradati e rafforzare la resilienza climatica. L'IPU, Touring Club Italiano e WWF accolgono positivamente l'avvio, ma avvertono sui tempi stretti. La bozza va inviata a Bruxelles entro il 1 settembre. Cittadini e stakeholder possono partecipare compilando il questionario su partecipa.gov.it.
1: L'Assessorato Agricoltura, insieme al Comune di Donnas, organizza un incontro pubblico dedicato alla Popillia japonica, l'insetto invasivo che dallo scorso anno crea problemi alla viticoltura della Bassa Valle. I tecnici dei servizi fitosanitari di Valle d'Aosta e Piemonte illustreranno come riconoscerla, come si diffonde e quali buone pratiche adottare per prevenirne i danni. L'appuntamento è per oggi alle 20.30 nel Salone Polivalente di Donnas.
0: A Pollein si è svolta il 27 aprile la giornata ecologica con i bambini della scuola primaria e dell'infanzia, dedicata a conoscere il territorio per imparare a rispettarlo. Visita all'azienda agricola Lugon, cura del giardino della scuola, piantumazioni e attività con i vigili del fuoco volontari hanno animato la giornata. Un momento di educazione ambientale e comunità che il Comune rinnova ogni anno.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì volerà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e sulle scorte di uranio arricchito.
2: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami col Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto.
3: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
2: Antivirus sono risultati positivi in una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
3: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
2: Il calcio: nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, si chiude stasera con Napoli-Bologna.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99 euro. Maxi Bon Classica a 2,49 euro. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla difficoltà persistente ad addormentarsi, ma anche a mantenere il sonno oppure da risvegli precoci. In sintesi, un sonno non ristoratore con conseguenze diurne come stanchezza, irritabilità e deficit di concentrazione. L'ansia, lo stress e le tensioni quotidiane costituiscono i principali alleati dell'insonnia. Oltre alla componente psicologica, anche altri fattori gravano pesantemente sulla qualità del sonno. Tra questi ricordiamo l'abuso di sostanze eccitanti, l'alcolismo, l'ansia, il dolore, malattie del sistema nervoso, ma anche rumori esterni, sindrome delle gambe senza riposo, sindrome premestruale, sospensione di farmaci ipnotici e tossicodipendenza. Quando non siamo di fronte a casi patologici, un primo passo per arginare questo disturbo consiste nell'individuare la causa responsabile dell'insonnia e cercare di eliminare le fonti di stress, magari praticando yoga o corsi di rilassamento. Anche seguire uno stile di vita corretto aiuta, come andare a dormire più o meno sempre alla stessa ora. Cerchiamo poi di alzarci presto al mattino e di andare a dormire entro la mezzanotte, evitando riposini pomeridiani. Bere un bicchiere di latte caldo prima del riposo notturno può favorire il sonno. Il latte contiene infatti un amminoacido essenziale in grado di esercitare una modesta azione sedativa naturale. Evitiamo invece di mangiare pesante o di concederci uno spuntino prima di andare a letto. Anche l'allestimento della camera dove dormiamo può avere un suo effetto benefico. È stato dimostrato che tingere le pareti di verde e profumare l'ambiente con essenza alla lavanda favorisce il sonno. Un'idea potrebbe essere anche quella di isolare acusticamente la stanza da letto. I rumori forti possono ostacolare l'addormentamento e indurre l'insonnia. In alternativa possiamo ricorrere a dei tappi per le orecchie. Utilizziamo un materasso consono alle nostre esigenze e indossiamo un pigiama o una camicia da notte comodi e preferibilmente di fibre naturali come le lenzuola. Regoliamo la temperatura della stanza evitando un eccesso di caldo o di freddo. Infine concentriamoci su qualcosa di piacevole, cercando di allontanare le preoccupazioni della giornata. Anche l'attività sessuale può contribuire a scacciare l'insonnia, così come alcune tecniche di respirazione oppure fare un bagno caldo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Emanuela Breda. Quando la mente si addormenta, si risveglia la nostra vera essenza, intima e senza filtri.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. La squadra di Allegri ora deve correggere il tiro per le ultime due partite di campionato. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Oggi si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. Riflettori ovviamente puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Attesa anche per Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, che vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del Sinning. Ciclismo: dopo le 3 tappe in Bulgaria, la Corsa Rosa arriva in Italia. Oggi è il giorno del riposo e dei trasferimenti, ma il Giro d'Italia numero 109 riparte domani dalla 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime 3 frazioni. Al primo assaggio di salita, Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese. Per il capitolo relativo alle volate, gli sprinter hanno avuto già 2 occasioni. In entrambe le circostanze si è imposto il francese Paul Magnier. Il transalpino ha vinto di forza sul traguardo di Burgas e si è poi ripetuto a Sofia con una straordinaria rimonta nei metri finali ai danni di Jonathan Milan. Notte intensa nei playoff NBA con i New York Knicks che conquistano le finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo e Minnesota che ristabiliscono la parità nella serie contro gli San Antonio Spurs sul 2-2. Dominio assoluto dei Knicks in gara 4 contro Philadelphia. Finisce 144-114 per la squadra di New York che chiude la serie con un netto 4-0. La partita si indirizza già nel primo quarto quando i Knicks realizzano 11 triple nei 13 tentativi scavando subito un solco incolmabile. I 144 punti segnati rappresentano il nuovo record di franchigia ai playoff, mentre le 25 triple mandate a bersaglio eguagliano il primato NBA post season. Notti magiche in Colombia per Alberta Santuzzo che ha vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di Scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellin. Dopo un percorso costellato di vittorie, la nostra porta colori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di quest'annata dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi e dopo il terzo piazzamento di Astana. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca con il delitto di Gerlasco per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato, quindi, e sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
1: Antivirus ora. Sono risultati positivi una cittadina francese, i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Hondius attraccata ieri alle Canarie. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
2: L'Iran respinge il piano americano anche se non chiude la porta ai negoziati. Immediato il commento del presidente statunitense Trump, la loro risposta è totalmente inaccettabile, dice il tycoon. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per le cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz.
1: E intanto nel Golfo Persico quasi 1000 navi risultano ferme per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento. Lo stretto di Hormuz movimenta infatti il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL globale. Le tensioni nell'area hanno provocato un calo dell'89% dei transiti giornalieri in pochi mesi.
2: Ma al tempo tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà a una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
1: Lo sport con il tennis. Settimo giorno agli internazionali BNL d'Italia con 4 azzurri impegnati al Foro Italico. Eliminato Mattia Bellucci dallo spagnolo Martín Landaluce per 6-4-6-3. Ora in campo Pellegrino Tiafoe. Alle 15 sul centrale toccherà al numero 1 del mondo Jannik Sinner, mentre in sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
2: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi

0: In autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Circolano email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing, finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. La mail fraudolenta contiene un link che rimanda a un sito web falso, molto simile a quelli istituzionali, dove viene richiesto di compilare un modulo con informazioni private. Il Ministero precisa che non si tratta di comunicazioni ufficiali e invita a non cliccare e a cancellare subito il messaggio.
2: Una bellissima notizia arriva dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Tom, 44 anni, inglese, affetto da un tumore al colon giudicato incurabile nel suo paese, aveva ormai perso ogni speranza. L'equipe guidata dai professori Matteo Cescone e Matteo Rottoli lo ha preso in carico e ha rimosso il tumore, aprendo una nuova prospettiva di cura. Oggi Tom è tornato a casa, ha riabbracciato i suoi figli e guarda di nuovo al futuro. Un risultato che conferma il valore di una sanità pubblica eccellente, capace di attrarre pazienti da tutto il mondo.
1: Sarà Joan Tiele ad aprire Musicastelle 2026, la rassegna musicale in quota della Valle d'Aosta che porta la musica nel cuore della natura, con concerti gratuiti raggiungibili solo a piedi. L'artista porterà il suo universo sonoro sospeso tra atmosfere intime e suggestioni internazionali, capace di trasportare altrove. L'appuntamento inaugurale è per il 6 giugno a 2, nell'area di Champ Mort.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Francesca, dove sei?
2: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
1: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
2: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
1: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC, CIDAC.

0: altro di quello che in realtà si voleva davvero intendere.
1: E lì scattò subito quel pensiero, ma era semplicissimo.
0: Sì, ma in realtà il punto è che comunicare non è solo parlare, ma far arrivare quello che vuoi dire nel modo giusto.
1: E questo cambia tantissimo in base a come sei tu in quel momento e a come sta l'altra persona.
0: Sì, ma il lunedì è l'esempio perfetto, eh.
1: Perché c'è chi non ha proprio voglia di parlare.
0: C'è chi si è svegliato 5 minuti prima di uscire.
1: E c'è chi è proprio in modalità zombie.
0: E l'unica cosa che riesce a dire è...
1: Che già quello è un segnale forte.
0: Sì, esatto. Perché tu magari fai una domanda normale, no?
1: E dall'altra parte arriva una risposta incomprensibile.
0: Oppure scrivi un messaggio veloce senza pensarci troppo.
1: E viene interpretato semplicemente male.
0: Magari sembra freddo, diretto o anche scortese.
1: Quando in realtà non era quello che volevi dire.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare utile davvero.
1: Non per parlare al posto tuo.
0: No, per aiutarti a capire come stai comunicando.
1: Tipo con strumenti come Grammarly o WordTune.

0: tutti.
1: Ma la parte più interessante è chiedere come potrebbe essere interpretata questa frase.
0: Che è una cosa che da soli facciamo veramente pochissimo, eh?
1: Perché siamo dentro quello che stiamo già dicendo.
0: E non vediamo come arriva fuori.
1: Invece, così è una sorta di specchio.
0: Che ti fa vedere il messaggio da un altro punto di vista.
1: E ti accorgi subito se qualcosa suona strano.
0: Sì, oppure se può essere frainteso.
1: E lo sistemi prima.
0: Senza dover chiarire dopo.
1: È sempre più complicato.
0: Sì, ma poi c'è tutta anche la questione del tono, eh?
1: Che è fondamentale.
0: Sì, ma perché manca tutto il resto, tipo voce, espressione, contesto.
1: E basta poco per cambiare completamente il significato.
0: Una frase può sembrare neutra.
1: Può essere percepita come fredda.
0: O al contrario, sembrare tranquilla.
1: Ma risultare poco chiara.
0: Con un supporto puoi regolare questo aspetto.
1: Senza cambiare quello che vuoi dire.
0: Ma migliorando sicuramente come arriva.
1: E alla fine è quello che conta davvero.
0: Soprattutto nei momenti più caotici.
1: Tipo il lunedì mattina.
0: Sì, quando metà delle conversazioni sono fatte davvero a metà.
1: E l'altra metà sono interpretazioni creative.
0: Avere un aiuto in più ti permette di essere più chiaro, più diretto e anche più efficace. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Oggi è prevista a Bruxelles la riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione dei ministri della difesa sulla situazione nello stretto di Hormuz. È in corso intanto una riunione di sicurezza del governo israeliano presieduta dal primo ministro Netanyahu a Gerusalemme. Al centro del summit ci sono gli sviluppi riguardanti la risposta dell'Iran alla proposta americana e i colloqui con il Libano in programma a Washington nei prossimi giorni.
2: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
3: Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la Procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che è diventata cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. È quanto i PM hanno contestato all'indagato nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2: A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme con i 2 figli adolescenti e a 4 cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Sospendere le ricerche, allargare nel perimetro o ripiegare su un'attività informativa. Sono queste le 3 ipotesi che verranno valutate entro oggi in una serie di riunioni tra Procura di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sarà poi la Prefettura di Udine a prendere la decisione finale sul dispositivo di ricerche.
3: I magistrati della Procura Generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato la grazia per Nicole Minetti. Quanto si apprende dalla stessa Procura. L'edizione odierna del Fatto Quotidiano riporta le dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay, secondo la quale Minetti non avrebbe mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia.
2: Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale, il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso.
3: Ed è tutto, a più tardi.

seconda settimana di maggio e siamo in questa situazione. Non ci sono più le mezze stagioni, non ci sono più le stagioni di una volta. 349-7225-831, raccontatemi un po' come butta, come vi butta e com'è il clima dalle vostre parti. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, perché, come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta. All'interno di questa applicazione trovate la bellezza di quattro radio con tanta, tantissima musica. L'ultimo successo di Karol G si intitola Latina Forever. Su, pronti, via e si balla.

Cristina Forever, 15-12 minuti scoccati proprio in questo istante, quando vi piace, quando c'è il passaggio dei minuti, lunedì 11 maggio 2026, e prima c'era il sole, quando ho fatto l'apertura, ora è già il cielo sta già lanciando dei segnali di pioggia. Comunque 349 7225 831, raccontate

potete condividere insieme a me. Intanto stiamo insieme dalle 15 alle 18, c'è tempo, non siate timidi, come dico sempre. Radio Media Network è l'applicazione che dovete scaricare in questo istante, www.topitaliaradio.it è il sito, e poi andate a mettere mi piace qua e là, oppure a tutti i post condivisi sia su Instagram che su Facebook. L'account si chiama @TopItaliaRadio. Ora sto meglio, ho dato tutte le coordinate, non ho più i pensieri selvaggi, come ci canta lui, DJ.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

direttamente da Sanremo 2025, Bruno Risas con l'albero delle noci. 15:20 minuti, stai ascoltando Break On in questo lunedì 11 maggio 2026, in mia compagnia io sono Chiara, e in molti casi la tecnologia aiuta e non aiuta. In questo

fidanzato, ma non ha aiutato la fidanzata. Però aiuta non aiuta, mettiamola così. Questa potrebbe essere un gancio importante per la fine di una storia d'amore. Causa non terza persona, quindi non sto parlando di un tradimento, ma causa una chat lasciata in sospeso, una pagina di computer aperta messa lì. Voi dovete immaginarvi un po' questa situazione: vi svegliate la mattina, vi dovete mettere nei panni di Lindsay Hall, sta facendo colazione e guarda il computer. Il problema è che il computer era aperto sulla pagina sbagliata, una conversazione

in questi casi non ci sono le vie di mezzo, è nero su bianco. Quando uno scrive, poi alla fine non può neanche scappare. Quello che noi leggiamo sono dubbi profondi, quindi ritorniamo un passo indietro. Una mattina Lindsay Hall si è svegliata, ha aperto il computer sulla pagina sbagliata, una conversazione con ChatGPT, e l'uomo confessava dei profondi dubbi nei confronti della loro relazione. Per esempio, la prima domanda: dovrei essere innamorato dopo 3 mesi e mezzo, quindi metto un po' in discussione ogni aspetto, ogni lato della vita di Lindsay. Ma poi c'è stato un colpo davvero tosto, davvero finale, perché alla fine la conversazione rimane in sospeso, perché rimane in sospeso, però possiamo, la chiusa di questa conversazione è davvero agghiacciante. Poi ho letto la frase che credo ricorderò fino alla tomba: non sono affatto fiero di lei. E dopo questa conversazione Lindsay prende tutte le sue cose, fa la sua valigia e se ne va via, mentre il ragazzo dormiva ancora. Si fa così in questi casi. Cosa combina l'intelligenza artificiale? Aiuta e

mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

Ma niente. Ci canta così Car Brave con la sua Mercy. 15:38, stai ascoltando Break On. Questo lunedì 11 maggio 2026. Ho una bellissima notizia da dare a tutti i fan della Casa di Carta, perché Netflix ha annunciato, a distanza di 5 anni dalla conclusione della serie principale, ha confermato ufficialmente il proseguimento, la continuità del franchise con nuovi progetti. L'annuncio è arrivato durante un evento a Siviglia, dove la seconda stagione dello spin-off Berlino ha fatto da cornice ad una rivelazione destinata a far discutere i fan. Il mondo della Casa di Carta non è affatto chiuso, ma pronto a evolversi ancora. Queste sono state le parole: la rivoluzione non

Viva la vita così com'è, viva la vita finché ce n'è. Ci canta così Francesco Gabbani. Chissà quale sarà il proseguimento della casa di carta, quindi quale sarà il suo risvolto. Le ipotesi sono tre: una nuova stagione principale, ulteriori spin-off dedicati ai personaggi storici, oppure una struttura ibrida che espanda l'universo narrativo su più livelli, su più strutture. Il precedente di Berlino dimostra che la strategia funziona. Lo spin-off dedicato a Petro Alonso ha ottenuto ottimi risultati a livello internazionale, confermando la forza del brand anche senza il cast originale al completo. Quindi già questi sono dei rumors, delle indiscrezioni. Potrebbe prendere una piega di questo tipo, un'evoluzione di questo tipo, con la nascita di un altro spin-off dedicato ad un personaggio storico. Ecco, io non voglio citare di personaggi, non voglio citare niente perché non ho visto La Casa di Carta. Sapete, io amo i film, non amo le serie TV, quindi me ne vogliate. Già lo so che avevo già detto, non ho mai visto Harry Potter, quindi questo è. Voi avete visto La Casa di Carta? Secondo voi quale risvolto avrà? 349-7225-831, un'altra canzone che celebra la vita. Giovanotti, viva la libertà!

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io.

formato da travi d'acciaio che si innalzano per 55 metri, rendendo Milano interamente visibile. Si tratta della copertura sopra gli spalti e il campo da gioco, dove c'è uno skywalk, quindi una camminata sul cielo, che permette di camminare sulle travi metalliche rosse caratteristiche dello stadio. Forse perché tra pochi anni è prevista la chiusura dello stadio e si vuole farlo ricordare per intero, quindi in toto, per tutti gli amanti del calcio e non solo, perché comunque ricordiamo lo stadio di San Siro ci sono anche i concerti, quindi della musica, del calcio, dello spettacolo, dell'intrattenimento, potranno godersi questa skywalk. Stavo un attimo leggendo se fosse a pagamento o meno, credo proprio di no. Una volta che siete all'interno dello stadio potete accedere a questo skywalk, passeggiare, e soprattutto dovete trovare il punto davvero instagrammabile per poter riprendere Milano dall'alto. Quindi se vi trovate qui nei dintorni potete fare un salto allo stadio di San

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Via libera quanto si apprende del Consiglio Affari Esteri alle sanzioni europee contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. L'accordo politico prevede invece anche nuove sanzioni contro Hamas.
1: L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione di Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore, è transitata una sola petroliera. Nel Golfo Persico quasi 1000 navi risultano ferme per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento.
2: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il ministero della salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
1: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio.
2: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
1: Lo sport, ciclismo e Giro d'Italia, dove il primo giorno di riposo domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti.
2: Ed è tutto, a più tardi.

intitola proprio così, Ross. Aprono la seconda ora di Break On, 16:08 minuti scoccati in questo istante, la seconda volta che mi succede. Lunedì 11 maggio 2026, sapete, a me piace giocare, mi diverto davvero con poco, ma se volete invece divertirvi veramente, vivere delle esperienze intense, dovete andare, venire qui allo stadio di San Siro, tra l'altro dista pochissimo da dove sono posizionati in questo momento, e potete andare a vedere lo Skywalk, o meglio vivere questa esperienza Skywalk, la camminata sul cielo. E come ho detto, dobbiamo trovare il punto giusto per quello più instagrammabile, quel contenuto che diventa virale sui social. E a proposito di social, seguite le nostre pagine Instagram e Facebook @ Top Italia Radio, interagite con me al 349 7225 831, abbiamo il sito topitaliaradio.it e poi c'è la nostra fantastica applicazione. Potete portarci all over the world, si chiama Radio

cosa ti amo fare? Lui è Rocco Hunt e tra pochissimo ci trasferiamo in Grecia perché sta rivoluzionando il concetto di spiagge. Sta introducendo, in vista della nuova stagione estiva, regole ambientali su 200

Grecia perché sta rivoluzionando un po' le regole ambientali su 251 spiagge. Va a eliminare ombrelloni, lettini per proteggere le coste e ridurre il turismo di massa, il cosiddetto overtourism, che ormai, diciamo la verità, è un po' sulla bocca di tutti. L'obiettivo è preservare e conservare ecosistemi fragili distribuiti tra isole iconiche come Creta, le Cicladi, il Dodecaneso e alcune perle del Mar Ionio. Il provvedimento vieta il noleggio di ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e locali e servizi di intrattenimento, includendo anche il divieto di installazioni di impianti per la diffusione di musiche e di accesso al mare con veicoli a motore. Quindi il paese, in questo caso la Grecia, si sta orientando verso un modello di turismo ecosostenibile e attento alla conservazione del territorio. Secondo me anche le spiagge italiane dovrebbero prendere un po'

Dance con Next to Me, 16:24, stai ascoltando Break On e noi invece stiamo un po' viaggiando tra le spiagge, tra le 251 spiagge greche, perché la Grecia sta rivoluzionando

0: per i visitatori delle isole più affollate. In località iconiche come Santorini, Mykonos, è prevista una tariffa di 20 euro per i passeggeri delle navi da crociera. Quindi in poche parole questa norma prevede un po' dare più spazio alla natura, al territorio, piuttosto che a ombrelloni, lettini, bar locali, piano bar. Quindi direi che è una bella idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Quanto ci piace questa canzone, molto orecchiabile, sicuramente ci piacerà anche il nostro Music Box. Sta per arrivare, tutto per voi.
1: Music Box. Francesca, dove sei?
2: Sto entrando alla CIDAC, ti serve qualcosa per stasera?
1: Beh, dai un'occhiata, se ci fossero delle buone offerte.
2: Altro che offerte, qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro e la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi, ma solo fino a esaurimento scorte.
1: Ah, non dire altro, arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

I Major Lazer, la voce è quella di Justin Bieber, Cold Water. 16:37 minuti, questo è il Rhythm Sound di Break On, lunedì 11 maggio 2026. Adesso parliamo di panini. Magari state facendo merenda con un buon panino alla Nutella, oppure anche con prosciutto, quello che volete. Parliamo di un elenco, l'elenco dei migliori panini al mondo, stilato da CNN Travel. La muffoletta si è imposta come una delle novità più rappresentative dello street food a livello internazionale, riportando attenzione sulla tradizione gastronomica italiana emigrata nel corso del tempo negli Stati Uniti d'America. Questo panino, pensate, simbolo di New Orleans, nasce infatti dall'incontro tra la cultura siciliana e cultura americana, mantenendo un legame evidente con il pane rotondo al sesamo diffuso a Palermo. Poi c'è anche tutta una storia, se volete poi ve la racconto, però muffoletta, questo connubio tra Sicilia e America ci piace tantissimo. Nel frattempo si prosegue con la buona musica di Top Italia Radio, lui è Pharrell Williams con

E si intitola proprio così, Piece by Piece, lui è Pharrell Williams. Se volete, lo so, siete curiosi, volete conoscere la storia del panino che ormai è entrato a far parte della selezione dei migliori panini al mondo, la muffoletta, una delle novità gastronomiche più rappresentative per quanto riguarda la categoria dello street food. La storia della muffoletta coincide con quella dell'immigrazione italiana tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. A renderla celebre fu Salvatore Lupo, emigrato siciliano che nel 1906 aprì il Central Grocery nel quartiere francese di New Orleans. Qui prese forma il panino, composto da pane morbido, salumi e formaggio e soprattutto dalle olive. Miscela di olive tritate e condimenti diventa l'elemento distintivo della ricetta. Con il tempo poi questo panino ha superato i confini della comunità italiana, trasformandosi in uno dei simboli culinari della città americana. Avete capito?

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
3: Trovati dalla redazione sportiva. Sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, oltre che dal quarto uomo Zufferli. Prevista al VAR la presenza di Mazzoleni con Di Paolo come avar. Guida, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, quest'anno ha diretto 16 partite tra Serie A e Coppa Italia. Esattamente 2 volte l'Inter, sempre vincente, e 4 volte biancocelesti, 3 vittorie e un pareggio. Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera. E continua l'inchiesta della Procura di Milano sulla classe arbitrale. Il PM Maurizio Ascione in giornata ha sentito Giancarlo Viglione, legale della Federcalcio. Viglione sarebbe stato citato da un dirigente della Lega nello spiegare al PM l'introduzione degli ispettori della Procura FIGC a Lissone. In pratica il legale FIGC sarebbe l'uomo incaricato alla sorveglianza sul centro VAR di Lissone. Una figura che dunque potrebbe aiutare il PM Ascione a chiarire il tema delle bussate e dei presunti interventi di Rocchi e Gervasoni. Il tennis, seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma, con in campo 4 tennisti azzurri. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Dalle 15 invece spazio a Sinner contro Popirin. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale. Il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. Atletica e Diamond League. Marcel Jacobs è in Italia per i primi appuntamenti importanti. Il 20 maggio a Savona e il 4 giugno a Roma per il Golden Gala, dove ritroverà Tebogo e Noah Lyle. Ma non mi focalizzo sugli avversari, penso solo a mettermi sui blocchi, ha detto. Poi si parla del rinnovato sodalizio col suo vecchio allenatore. Oggi abbiamo ritrovato la via giusta e bisogna solo rompere il ghiaccio in gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

Sei tornato come un tornado. Bello questo gioco di parole, lui è Matteo Romano. 16:50 minuti, questo è il Ritmo Sound di Break On. E torniamo a parlare di uno dei film che è sulla bocca di tutti da circa 2 settimane. E non solo, perché è stata fatta una pubblicità a 360 gradi, Il Diavolo Veste Prada. Sapete, ormai avevo già spoilerato il cameo di Lady Gaga, questa sua apparizione voluta da Mary Streep, perché è stata lei stessa a contattare personalmente la pop star dopo che la produzione aveva deciso di inserire nel film una celebre artista. Infatti lei ha pensato subito a Lady Gaga. Poi nel corso dell'intervista, perché poi sapete ce ne sono state fatte tantissime di interviste, e Mary Streep ha descritto il lavoro condiviso con Gaga: abbiamo improvvisato molto e ripeto, quella avrebbe potuto essere una scena piuttosto lunga perché lei è stata così cattiva con me e io insolitamente così gentile con lei. L'improvvisazione.

nato naturalmente, è nato anche dalla preparazione, sì, perché la preparazione va unita anche all'improvvisazione, perché c'è stato un po' questo scontro tagliente, per chi non avesse visto il film, magari quella parte, tra le due regine della scena. È stata Meryl Streep a volerla all'interno del film, e è stato divertente, lei è divina, la venero come musicista, come scrittrice, come attrice. Il film

9, chissà quale versione ci regalerà di Per sempre sì, e non solo, perché poi era impegnato anche con sua moglie a girare per le vie di Vienna e ha fatto un bellissimo scatto davanti al quadro di Klimt, Il bacio, e anche loro si sono dati il bacio a Vienna. Del resto è un rinnovo delle promesse, davanti al quadro Il bacio sono a Vienna, sarà per sempre sì.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani calabresi, passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dal virus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi. La donna francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. L'antivirus era già stato al centro dell'attenzione mondiale un anno fa, quando aveva contribuito a provocare la morte dell'attore premio Oscar Gene Hackman e della moglie, ritrovati senza vita nella loro casa in New Mexico.
2: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
3: La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio, anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. L'operaia 22enne finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurro. I due titolari della ditta hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado e ci sarà appello. La riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità.
2: Il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, una cittadina romena di 36 anni massacrò e uccise il compagno con cui conviveva nel quartiere di Prima Valle a Roma. L'uomo, Alberto Pacetti, 60 anni, morì poco dopo il trasporto in ospedale. La donna, arrestata, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con 2 oggetti contundenti, provocandogli ferite che non gli hanno lasciato scampo. La 36enne era già stata condannata in passato per reati contro la persona.
3: Gli esteri, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presidieranno una riunione dei ministri della difesa europei sulla situazione a Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera.
2: Lo sport con il tennis. Seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Grande impresa invece per Pellegrino, che si sbarazza in 2 set di Francis Tiafoe 7-6-6-1 e accede per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000. Sulla sua strada troverà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Popirin, ora in campo.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Blanco con Bruciasse il cielo, terza ora di Break On, seconda ora, terza ora, siamo già giunti alla terza ora, 17:10, lunedì 11 maggio 2026, qui a Milano il cielo non brucia,

quello che vuole fare, è un po' indeciso il tempo. 349 7225 831, raccontatemi un po' quello che state facendo in questo momento, se magari state facendo merenda, oppure non lo so, state tornando dal lavoro, siete super indaffarati, siete nel traffico, quello che volete. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. C'è l'imbarazzo della scelta, 4 radio in un'unica app, e poi andate a mettere mi piace alle nostre pagine Instagram e Facebook @ Top Italia Radio. È molto semplice, sempre la buona musica qui su Top Italia Radio ci regala delle emozioni. Ligabue con I Segni.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

cari, 17-18 minuti, potrei proseguire così, ma meglio di no. Parliamo di lingua adesso, perché è nata da poco una nuova lingua aziendalese, conosciuta da chi lavora all'interno di uffici, all'interno di queste strutture, chiamiamole così, perché i termini che ormai sono conosciutissimi da tante persone sono, per esempio, grow, Hawking, approccio data driven, approccio multifunzionale, cross sinergico, team building, tutti termini che, secondo uno studio riportato dal Regno Unito, dimostrerebbe che chi si esprime spesso con queste espressioni serve soltanto per far impressionare gli altri e in realtà non sa fare molto bene il proprio lavoro, quindi si nasconde dietro questi termini: abbiamo fatto questo approccio data driven. In realtà tutto

si intitola proprio così, Electricity, Sir City, Dua Lipa insieme a Diplo, Mark Ronson. Stavamo parlando di questa nuova lingua appena nata, lingua aziendalese, che coniuga, quindi che mixa, sapete, delle espressioni inglesi all'italiano, e i ricercatori hanno utilizzato uno strumento progettato per misurare la suscettibilità alla retorica aziendale, che dimostri quando questo modo di parlare in realtà è senza sostanza.

note, ma in realtà dice tutto, dice niente. Lo strumento genera una sorta di truffa aziendale perché produce frasi senza senso ma altisonanti. Quindi in questo caso, per esempio, approccio data driven coniuga quindi l'italiano con l'inglese, team building, cioè sono tutte quelle mix che confonde piuttosto che interpretare in maniera corretta.

La voce è quella di Lazza, con buio davanti. Vi do un consiglio: se lavorate all'interno di un ufficio, evitate di utilizzare espressioni inglesi, parlate come mangiate. La lingua aziendalese non serve più, che siamo nel 2026, parliamo chiaro, preciso, lingua italiana.

17:36 minuti, lunedì 11 maggio 2026, ora ritorniamo a parlare di lui. Da tempo è sotto i riflettori Harry Styles a Roma. Questo potrebbe essere una vera e propria svolta, quindi c'è questo punto di domanda tra tutte le domande che ci possiamo

Alessandro Onorato conferma le indiscrezioni e indica come location l'area vera di Calatrava in provincia di Roma. Quindi, se è così, speriamo, perché tra l'altro poi l'assessore ha condiviso questo video, incrociamo le dita, non vediamo l'ora di vedere Harry Styles a Roma, a Tor Vergata. L'abbiamo spesso visto a Roma in diverse situazioni, adesso lo vorremmo vedere sul palco a fare la sua vera professione, la sua prima professione, non solo al supermercato a comprare frutta. Vorremmo vederlo sul palco.

Mi sta spopolando qui in Italia. Abbiamo impiegato un po' di tempo, perché sapete, noi siamo, arriviamo, ma con i nostri tempi arriva la Dance Fit Festival 2026, un fenomeno che è diventato virale dapprima sui social e poi finalmente è diventato realtà. Non soltanto le persone non ballano solo dietro degli schermi, ma si riuniscono. Cosa si tratta questa Dance Fit? È una maratona che unisce allenamento e suon di musica e ha portato a Roma, perché si sta tenendo questo festival dedicato appunto a questa disciplina, star internazionali del settore. Tra queste c'è la guru mondiale della Zumba Fitness, non so, magari avete già sentito parlare. Se vi piace ballare, se vi piace fare zumba, Loretta Bazza, un concentrato di energia e carisma capace di far ballare migliaia di persone tutti insieme appassionatamente. Quindi se vi trovate a Roma,

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

17:51 minuti e c'è un brano che è diventato una vera e propria ossessione. Pensate, è il singolo più venduto in Italia per 10 settimane, per l'appunto si chiama proprio così. Non riusciamo più, quando parte questo brano iniziamo a cantare, iniziamo a ballare. Tra l'altro sarà anche la colonna sonora di un celebre spot pubblicitario, non so se avete già visto, ecco, per non fare nomi. Comunque guardate bene la televisione e poi vi rendete conto appena parte questa canzone. Avete capito? Sto parlando di Samurai J. Nel frattempo i fan stanno attendendo anche l'altro suo progetto musicale, l'uscita dell'album Amatore, che sarà pubblicato il prossimo 22 maggio. Come ha detto lui, l'ossessione è stato soltanto un antipasto. Chissà poi quale portate ci regalerà, anche perché ci avviciniamo all'estate, quindi il sound sarà melodico, super super orecchiabile. Quindi dato che è un'ossessione, non ti ascolti, ossessione di

stata a Vienna, 35 gli artisti che hanno sfilato, hanno mostrato il loro look di scena, quindi lo scopriremo soltanto vivendo. Domani inizia l'Eurovision Song Contest, tre date, poi sabato 16 ci sarà la finale e vedremo se ci saranno dei cambiamenti in vista. Io lo spero per Salda Vinci, perché al momento, stando alla classifica dei bookmaker, noi ci posizioniamo alla posizione numero 9, quindi tutto da vedere. Siamo partiti primi, siamo andati al 9, ma magari secondo, terzo posto ce lo possiamo meritare, però non dico niente, non...

direttamente dal 2022, Claudia Ciccateri insieme a Johnny Scandal con Sei parte di me ci portano alla conclusione di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e come sempre ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca con il delitto di Gerlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
1: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, prendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. In generale, tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
2: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. La passeggera francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. Pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes contratto dal paziente deceduto in Svizzera, Zurigo. Risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018 e questo, a un primo esame, indica che il virus conserverebbe ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni.
1: Le forze del comando centrale delle forze armate statunitensi hanno dirottato 62 navi commerciali e ne hanno neutralizzate 4 nel Mar Arabico nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran. Lo rende noto il CENTCOM in un post sul proprio profilo X, accompagnato da un'immagine di un cacciatorpediniere in transito nella zona. Il presidente americano Donald Trump starebbe intanto valutando la possibilità di rilanciare il Project Freedom.
2: Cambiamo argomento. Eurovision al via. Ieri la gara si è aperta ufficialmente con la sfilata sul Turkish Carpet dei 35 artisti. Durante la prima semifinale prevista domani, Sal Da Vinci si esibirà fuori concorso, così come la Germania, già qualificata di diritto per la finale insieme all'Austria, paese ospitante e campione in carica, Francia e Regno Unito, che invece si esibiranno nella semifinale di giovedì 14 maggio. L'Italia fa parte delle Big Five, che però quest'anno sono solo 4, a causa dell'assenza della Spagna, che si è ritirata in segno di protesta contro la partecipazione di Israele.
1: Il tennis. Jannik Sinner domina al Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica agli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2 set Francis Tiafoe.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina

all'eclettico Sal da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da

0: parte, per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz ha 53 anni e è diventata mamma per la terza volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri due bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: È aperta dal 23 aprile la consultazione pubblica sul piano nazionale di ripristino previsto dalla Nature Restoration Law europea, passo chiave per recuperare ecosistemi degradati e rafforzare la resilienza climatica. L'IPU, Touring Club Italiano e WWF accolgono positivamente l'avvio, ma avvertono sui tempi stretti. La bozza va inviata a Bruxelles entro il 1 settembre. Cittadini e stakeholder possono partecipare compilando il questionario su partecipa.gov.it.
2: L'Assessorato Agricoltura, insieme al Comune di Donnas, organizza un incontro pubblico dedicato alla popiglia japonica, l'insetto invasivo che dallo scorso anno crea problemi alla viticoltura della Bassa Valle. I tecnici dei servizi fitosanitari di Valle d'Aosta e Piemonte illustreranno come riconoscerla, come si diffonde e quali buone pratiche adottare per prevenirne i danni. L'appuntamento è per oggi alle 20.30 nel Salone Polivalente di Donnas.
1: A Pollein si è svolta il 27 aprile la giornata ecologica con i bambini della scuola primaria e dell'infanzia, dedicata a conoscere il territorio per imparare a rispettarlo. Visita all'azienda agricola Lugon, cura del giardino della scuola, piantumazioni e attività con i vigili del fuoco volontari hanno animato la giornata. Un momento di educazione ambientale e comunità che il Comune rinnova ogni anno.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: le 19 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena 2 italiani passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso.
2: Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
3: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
2: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
3: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto, considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero. Le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il conoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
2: Il tennis. Jannik Sinner domina il foro italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesco Tiafoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. I want to see my father on that day.

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2 set Francis Tiafoe. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. E l'ex top 5 Holger Rune ha annunciato il suo forfè anche a Roland Garros e posticipa il suo rientro dopo l'intervento chirurgico al tendine d'Achille al mese prossimo. Rune ha scritto su X: è stata una decisione difficile non giocare la stagione sulla terra battuta, ma è quella giusta. Non vedo l'ora di rivedervi tutti sull'erba. Rune, assente anche agli internazionali d'Italia, è stato operato dopo essersi infortunato durante un torneo in Svezia a ottobre. Il calcio: si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo spiegato la D della Lega, Luigi De Siervo, ai microfoni della politica del pallone su GR Parlamento. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti. Il Golden Gala sarà propedeutico ai prossimi mondiali di atletica che potremmo ospitare a Roma. Lo ha detto il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, durante la presentazione del Golden Gala che si terrà a Roma il prossimo 4 giugno. A tal proposito, ha aggiunto, voglio fare i complimenti a Sport e Salute che in questi giorni ci sta facendo vedere come atletica, tennis e calcio al Foro Italico, come siamo pronti per ospitare le Olimpiadi del 2036. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad. Dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il

0: sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il presidente americano Trump ha parlato del cessate il fuoco in Iran, definendolo il più debole in questo momento. È in terapia intensiva, ha detto parlando ai giornalisti nello studio Ovale. Poi ha aggiunto: direi che è tenuto in vita artificialmente, come quando il medico dice la persona le cara all'1% di possibilità di sopravvivere. Inoltre il tycoon ha ribadito che l'Iran è favorevole a dare la polvere nucleare, ossia le scorte di uranio arricchito, agli Stati Uniti. Hanno detto: potete avere la polvere, ma dovrete venire a prenderla. L'incontro a Palazzo Chigi fra la Premier Meloni e il Ministro della Cultura Giuli ha consentito di approfondire i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il Paese, nonché di analizzare gli sviluppi del contesto nazionale e internazionale che incidono sul settore di riferimento. Da parte di Meloni, spiega una fonte, è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione del Ministero, colloquio che arriva all'indomani della decisione del Ministro Giuli di licenziare due membri del suo staff. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava in casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri. Nel commercio e il turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti dell'8,4%, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. È quanto emerge da una ricerca della Confesercenti sui dati camerali, secondo la quale nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti, con la riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità, con una crescita del 18%. Il tennis, Jannik Sinner domina al Foro Italico nel terzo turno contro Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2 set Tiafoe. In corso il match fra Cobolli e l'argentino Tirante. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, avverte Trump che minaccia di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi a Hormuz. Ma una soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge il tycoon che annuncia la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Via libera intanto alle sanzioni europee ai coloni israeliani violenti. Delitto di Garlasco, emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Sono tre le persone fermate dalla squadra mobile di Taranto. Si tratta di un 19enne e altre due che hanno tra i 15 e i 16 anni per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato scorso in piazza Fontana a Taranto. Lo riporta il TG1 precisando che una quarta persona minorenne è al momento ricercata. Le persone fermate sono accusate di omicidio aggravato dai futili motivi. Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinna. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti dal matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni. Il tennis si ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli agli internazionali d'Italia. L'azzurro è stato sconfitto da Tirante, numero 69 del mondo, col punteggio di 6-3-6-4 in 1 ora e 18 minuti. Jannik Sinner invece domina il Foro Italico e al terzo turno si impone contro Popirin con un nettissimo 6-2-6-0. Agli ottavi di finale domani sfiderà Pellegrino, che oggi ha battuto in 2 set Tiafoe. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Antivirus, di seguito alcune delle misure inserite nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute, pur confermando che il rischio di antivirus per la popolazione generale dell'Unione Europea rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione, si legge, all'identificazione precoce di casi sospetti e all'adozione tempestiva delle misure di contenimento previste per i casi confermati. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo a Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre 2022 sparò e uccise quattro persone durante una riunione di condominio tra i soci di un consorzio immobiliare sul lago di Turano in provincia dell'Aquila. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar del quartiere Fidene a Roma. Le vittime morirono sotto i colpi che sparò Campiti con una pistola che aveva sottratto al poligono di Tor di Quinto, sempre a Roma. Muro contro muro, Stati Uniti, Iran contro la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, avverte Trump che minaccia di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi a Hormuz. Ma una soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge il tycoon che annuncia la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Il numero di parlamentari laburisti che hanno esplicitamente chiesto le dimissioni di Keir Starmer o la definizione di una tempistica per le sue dimissioni da primo ministro è salito a 55, lo ha riportato la BBC. L'emittente ha contato i parlamentari che dopo le elezioni locali della scorsa settimana hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche e interviste in cui affermavano che il primo ministro dovrebbe dimettersi o fissare una data per le sue dimissioni. Il calcio, si giocheranno alle 12:30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League, ovvero Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Lo spiegato la D della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni della politica del pallone su GR Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.

applicazione CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Chi è la più bella? Allora dai, giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dèi ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera.

Sono le 2:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.